0: mettere per esempio un qualsiasi gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.